0: ci pensi una regola o te mi ingresca.
1: Mis?
0: No, puoi ironia non sapata, io puttori pacca.